ascolta la voce, ascolta il meglio. Solo sui 96 800 c'è la tua radio. Radio La Voce.

0: Radio La Voce.
1: Radio.
2: Yes, ladies and gentlemen.
3: Radio La Voce. Radio La Voce.
0: Radio La Voce.
4: E

cielo, se vedi tutto quello che io vedo, la melodia che sto cantando piano.

0: Chissà se adesso guardi verso il cielo.
1: Sono le 2:32.
2: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
3: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

coscienza iconoclasta, volgare e irriverente, ma questo è solo un corpo, il riflesso grossolano di donna o forse uomo.

0: finestra che aspetta che il vapore
1: svanisca come un sogno.
2: Sono le 3:02.
3: Una hit di oggi, una hit di ieri. La radio di oggi, la radio di ieri. Radio La Voce.

0: le radio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero...
0: Eh già, i numeri sono molti, ma provate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.

0: Le note della tua musica preferita da Radio La Voce.
1: Radio La Voce, 96 800 MHz in FM stereo.

0: Radio La Voce.
1: Radio.
2: Ladies and gentlemen.
3: Radio La Voce. Radio La Voce.
0: Radio La Voce.
4: It's

quanti capelli che hai, non si riesce a contare, sposta la bottiglia e lasciami guardare, se di tanti capelli ci si può fidare. Conosco un posto nel mio cuore dove tira sempre il vento, per i tuoi pochi anni e per i miei che sono cento, non c'è niente da capire, basta sedersi ad ascoltare. Perché ho scritto una canzone per ogni pentimento e devo stare attento a non cadere nel vino o finir dentro i tuoi occhi.

spunto e ho detto olè, sono perduto. La notte sta morendo ed è

0: diavolo.
1: Sono le 4 e 32 minuti.
2: Tutte le radio hanno uno spot che dice:
3: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
2: Già, i numeri sono molti, ma trovate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
4: Telefonate a Radio La Voce.

onde del mare, portami vicino le cose lontane, portami dovunque, basta che ci sia posto per una birra e qualche vecchio rimpianto. E portami a sentire il rumore del vento, che tanto torneresti in qualsiasi momento. Portami dovunque, basta che ci sia posto per un sorriso e qualche vecchio rimpianto.

0: Le note della tua musica preferita da Radio La Voce.
1: Ho perso la ragione, hai ragione, ma non siamo pari, siamo animali, stringimi forte, io provo piacere nel sentir dolore, come lo shibari, scrivo solo di notte così perlomeno, baby sto imparando a rimpiazzare i sogni come te, qualcuno aveva detto che la mattina sveglio, neanche li ricordi, e vincere battaglie non mi serve mica, perché questa è una guerra in cui si perde sempre, e io perdo la testa, come Oloferne, dimmi come ti senti, ora che baci un verme,

dargli forza e consistenza, e poi lascia siano loro a prenderti.

0: Sono le 5 e 31 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Solo allegria, vietata la tristezza, radio la voce.
1: Occhi lucidi se penso, quanto tempo abbiamo perso. Tu che mi uccidi ridendo, siamo polvere nell'universo. Lo sapevo e te l'avevo detto, sono sempre stato un po' diverso. Avrei fatto qualcosa di grande, lo sentivo crescere da dentro. E ora, ora, parla un po' con me.

dai sopra quel cemento. Quante ne abbiamo passate sopra quelle strade. Le abitudini che avevo sai che non sono cambiate. Quelle feste addosso come se fossero tatuate. Fanno ancora male anche se adesso sono più lontane. È vero, ho fatto qualche soldo anche se non ne parlo. Preferisco altro anche se a volte mi rifugio e piango. E non perché mi sento stanco ma perché combatto. Ripeto a me stesso non cambiare mai, guido non farlo. No!

0: colpa, anche se non mi importa, mi conosci, non cambierò mai. Per quando non siamo d'accordo, per quando pensavo è troppo, il filo non lo puoi scalfire, è fatto di granito. Ciò che vuole sentire un figlio è solamente ti amerò, indipendentemente da ciò che farai. La tua famiglia è il bene più prezioso e unico, ma se la vivi male è di sicuro il tuo peggior nemico.
1: No!

apriticielo e manda un po' di sole a tutte le persone che vivono da sole. Apriticielo e fa luce per davvero su quando sono stato quello che non ero. Trovammo questa vita

0: l'orizzonte, allora andiamo.
1: Signore, hanno scoperto con la lente che dietro al cielo non c'è niente. Ci sta solo un telo nero, se lo scoprirà la gente. Apriti cielo, il cielo che vola è una vita sola.

0: le radio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
0: Eh già, i numeri sono molti, ma provate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.

0: Sono le 6.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più
1: di ultima generazione. Ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa.

0: potente, non c'è nome più importante.
1: Ho cercato il suo manager, ho cercato la sua mail.
0: Incredibile la fortuna, incredibile solo una.

0: 1, 2, 3, 4.
1: Radio La Voce.
2: Radio.
3: Ladies and gentlemen.
4: Radio La Voce. Radio La Voce.
5: Radio La Voce.
3: It's the new style.
6: Radio La Voce.

0: sole. Ciao Max, tu sei un mito.
1: Sono le 6:31.
2: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
3: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Ascolta l'hit, segui il suono di Radio La Voce.
1: Radio La Voce, 96 800 MHz in FM stereo.

0: Bellario.
1: Tutte le radio hanno uno spot che dice:
2: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
1: Eh già, i numeri sono molti, ma trovate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
3: Telefonate a Radio La Voce.

0: se la colpa non è mia.
1: Sono le 7:30.
2: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
3: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Pitrone, pochi mesi dopo la sua cattura, è tornato a vivere nel suo habitat naturale in Thailandia. La portinaia ha deciso di adottare Tino, il mastino, un cane affettuoso e amorevole. Al quinto piano vive Matilde, una donna scorbutica, allergica ai gatti e ai parenti. Ah, dimenticavo, i funzionari della questura continuano a dire che non c'è alcuna ragione di avere paura.
1: Ascolta la voce, ascolta il meglio. Solo sui 96 800 c'è la tua radio. Radio La Voce.

0: 1, 2, 3, 4.
1: Radio La Voce.
2: Radio.
3: Ladies and gentlemen.
4: Radio La Voce. Radio La Voce.
5: Radio La Voce.
6: It's the new

0: preciso?
1: Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.
2: Eri tu la mia passione, ecco perché ho un pugnale dentro il cuore quando penso a te, cosa resta di un amore.
3: Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333 9860 200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.
4: Le note della tua musica preferita da Radio La Voce.

Eri tu tra tutta quella gente. Eri tu con quell'aria importante. Eri tu che scioglievi il mio cielo di aquiloni e trasformavi in poesia la città di muri. Eri tu quella notte che ci siamo persi tra mille fasi, contrattempi e controtempi. Mi riconosceresti mai negli occhi che ora hai? E anche oggi rimando a domani per non pensarti più.

0: Marche.
1: Sono le 8:01. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
1: Ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione

l'amministrazione comunale di Muravera si trova ad attuare suo malgrado, poiché frutto di un iter amministrativo avviato ben prima dell'inizio dell'attuale legislatura. Con una nota diffusa sui canali istituzionali, il comune ha espresso chiaramente il proprio rammarico per l'impossibilità di rinviare o modificare il piano per l'estate in corso. Il progetto infatti trae origine da un procedimento iniziato nel 2022 e sfociato nell'appalto affidato dagli uffici comunali nel 2024. Una situazione che, spiegano gli amministratori, non lascia margini per sospendere l'avvio del servizio senza esporre l'ente a possibili conseguenze di natura amministrativa e contrattuale. L'attuale esecutivo, insediatosi soltanto nel mese di giugno, sottolinea di aver verificato ogni possibile soluzione per evitare l'entrata in vigore delle strisce blu, ma gli approfondimenti effettuati dagli uffici hanno confermato l'impossibilità di intervenire sul contratto già in essere per questa stagione. Proprio per questo, nei giorni scorsi, l'amministrazione ha scelto di confrontarsi direttamente con cittadini, residenti e operatori economici durante una folata assemblea pubblica in piazza Marina Rei a Costa Rei. Nel corso dell'incontro sono state illustrate con trasparenza le ragioni che hanno reso inevitabile l'attuazione del piano e sono state raccolte numerose osservazioni e proposte. Dal comune fanno sapere che molte delle idee emerse durante il confronto sono già state trasmesse agli uffici competenti e saranno valutate in vista della prossima stagione, con l'obiettivo di rivedere e migliorare il sistema dei parcheggi tenendo conto delle esigenze del territorio. Nel frattempo la società incaricata ha quasi completato il tracciamento degli stalli, consentendo così l'avvio del servizio nei tempi previsti. Sarà possibile richiedere gli abbonamenti attraverso il portale www.moving.it. Sono previsti abbonamenti annuali per i residenti e per i proprietari di seconde case, questi ultimi nel limite massimo di 200, come stabilito da una delibera approvata nel 2022. Saranno inoltre disponibili abbonamenti settimanali e diverse modalità di pagamento della sosta, tariffa oraria, mezza giornata o giornata intera. Gli uffici della società che gestisce il servizio sono stati allestiti in via Echinusa, nei locali di fronte alla sede del posto fisso dei carabinieri. Saranno aperti lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì e sabato dalle 9 alle 12, mentre il martedì l'apertura è prevista dalle 16 alle 19. L'amministrazione conclude ribadendo il proprio dispiacere per una misura che sta suscitando un acceso dibattito nella località turistica, assicurando però che il confronto con la comunità proseguirà nei prossimi mesi per individuare soluzioni che possano conciliare le esigenze di residenti, operatori e visitatori già a partire dalla prossima estate. Anche per la stagione estiva 2026, come già avvenuto lo scorso anno in accordo con l'amministrazione comunale di Villa Simius, la parrocchia San Raffaele Arcangelo, nella persona del parroco Don Gianni Soro, ha messo a disposizione l'ex campo di calcio parrocchiale in via Petrarca come area di parcheggio gratuita. L'area è già utilizzabile da ieri martedì 7 luglio e sino al prossimo 30 settembre ed è accessibile gratuitamente a tutti gli automobilisti. Per l'amministrazione comunale questa iniziativa rappresenta un'importante valvola di sfogo per alleggerire la pressione della sosta nelle zone limitrofe durante il periodo di maggiore afflusso turistico. L'amministrazione rivolge un sentito ringraziamento alla parrocchia per la disponibilità dimostrata e invita cittadini e visitatori a utilizzare questo spazio con senso civico, rispettandolo e contribuendo a mantenerlo in ordine. Il comune di Muravera ha reso noto che dal prossimo lunedì 13 luglio avrà inizio il servizio di spiaggia dei 2026. L'amministrazione comunale invita le famiglie che non abbiano ancora provveduto ad effettuare le eventuali integrazioni della documentazione richiesta, provvedere al pagamento della quota di partecipazione e a regolarizzare la propria posizione con la massima sollecitudine e, comunque, entro e non oltre venerdì 10 luglio 2026. Le famiglie partecipanti saranno successivamente contattate dalla cooperativa affidataria che fornirà tutte le informazioni necessarie in merito all'organizzazione e alle modalità di svolgimento delle attività. Tutte le informazioni sono disponibili al seguente link https://www.comunedimuravera.it. Sulla nota postata dall'amministrazione si ricorda altresì che gli aggiornamenti e le comunicazioni ufficiali tra gli uffici comunali e cittadini sono costantemente consultabili sul sito istituzionale del comune di Muravera. Ed ora, prima di concludere, vediamo le previsioni del tempo per la giornata odierna nel Sarrabus e nel Girrei. Bel tempo con sole splendente per l'intera giornata. I venti soffieranno moderati con direzione ovest-nord-ovest. Mare poco mosso. Le temperature si attesteranno tra i 22 gradi delle minime e i 38 gradi delle massime. E con le previsioni del tempo si conclude anche questa edizione del notiziario della nostra emittente. Giancarlo

0: Cucu nel ringraziarvi dell'ascolto e nel rimandarvi ai prossimi appuntamenti con le informazioni di Radio La Voce, vi augura un buon proseguimento di giornata. A risentirci.
1: Informazioni, informazioni, news, informazione locale. L'informazione di Radio La Voce.
2: Credi davvero non ci abbia mai messo la faccia? Vorrei soltanto sapessi che non è un granché. Cercavi le differenze tra me e una condanna. Ora che sei...

0: Sono le 8 e 31 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: Sono le 9:02.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
1: Estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione

0: Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.
1: Radio La Voce.

0: Sono le 9:30.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Sono le 10 e 3 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole. Prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione.

mezzo sorriso. Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

0: Sono le 10 e 30 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Rock you.

0: Informazione.
1: Informazione.
0: News. Informazione. Locale. L'informazione di Radio La Voce.
2: Buona giornata da Giancarlo Cucco e ben ritrovati a questa nuova edizione del notiziario di Radio La Voce di quest'oggi, mercoledì 8 luglio, che apriamo con Muravera, dove da stamani sono entrati in vigore i parcheggi a pagamento in diverse aree di Costa Rei, una decisione che la nuova amministrazione comunale di Muravera si trova ad attuare suo malgrado, poiché frutto di un iter amministrativo avviato ben prima dell'inizio dell'attuale legislatura. Con una nota diffusa sui canali istituzionali, il comune ha espresso chiaramente il proprio rammarico per l'impossibilità di rinviare o modificare il piano per l'estate in corso. Il progetto infatti trae origine da un procedimento iniziato nel 2022 e sfociato nell'appalto affidato dagli uffici comunali nel 2024. Una situazione che, spiegano gli amministratori, non lascia margini per sospendere l'avvio del servizio senza esporre l'ente a possibili conseguenze di natura amministrativa e contrattuale. L'attuale esecutivo, insediatosi soltanto nel mese di giugno, sottolinea di aver verificato ogni possibile soluzione per evitare l'entrata in vigore delle strisce blu, ma gli approfondimenti effettuati dagli uffici hanno confermato l'impossibilità di intervenire sul contratto già in essere per questa stagione. Proprio per questo, nei giorni scorsi, l'amministrazione ha scelto di confrontarsi direttamente con cittadini, residenti e operatori economici durante una affollata assemblea pubblica in piazza Marina Rei a Costa Rei. Nel corso dell'incontro sono state illustrate con trasparenza le ragioni che hanno reso inevitabile l'attuazione del piano e sono state raccolte numerose osservazioni e proposte. Dal comune fanno sapere che molte delle idee emerse durante il confronto sono già state trasmesse agli uffici competenti e saranno valutate in vista della prossima stagione, con l'obiettivo di rivedere e migliorare il sistema dei parcheggi tenendo conto delle esigenze del territorio. Nel frattempo la società incaricata ha quasi completato il tracciamento degli stalli, consentendo così l'avvio del servizio nei tempi previsti. Sarà possibile chiedere gli abbonamenti attraverso il portale www.moving.it. Sono previsti abbonamenti annuali per i residenti e per i proprietari di seconde case, questi ultimi nel limite massimo di 200, come stabilito da una delibera approvata nel 2022. Saranno inoltre disponibili abbonamenti settimanali e diverse modalità di pagamento della sosta, tariffa oraria, mezza giornata o giornata intera. Gli uffici della società che gestisce il servizio sono stati allestiti in via Echinusa, nei locali di fronte alla sede del posto fisso dei carabinieri. Saranno aperti lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì e sabato dalle 9 alle 12, mentre il martedì l'apertura è prevista dalle 16 alle 19. L'amministrazione conclude ribadendo il proprio dispiacere per una misura che sta suscitando un acceso dibattito nella località turistica, assicurando però che il confronto con la comunità proseguirà nei prossimi mesi per individuare soluzioni che possano conciliare le esigenze di residenti, operatori e visitatori già a partire dalla prossima estate. Anche per la stagione estiva 2026, come già avvenuto lo scorso anno in accordo con l'amministrazione comunale di Villa Simius, la parrocchia San Raffaele Arcangelo, nella persona del parroco Don Gianni Soro, ha messo a disposizione l'ex campo di calcio parrocchiale in via Petrarca come area di parcheggio gratuita. L'area è già utilizzabile da ieri martedì 7 luglio e sino al prossimo 30 settembre ed è accessibile gratuitamente a tutti gli automobilisti. Per l'amministrazione comunale questa iniziativa rappresenta un'importante valvola di sfogo per alleggerire la pressione della sosta nelle zone limitrofe durante il periodo di maggiore afflusso turistico. L'amministrazione rivolge un sentito ringraziamento alla parrocchia per la disponibilità dimostrata e invita cittadini e visitatori a utilizzare questo spazio con senso civico, rispettandolo e contribuendo a mantenerlo in ordine. Il comune di Muravera ha reso noto che dal prossimo lunedì 13 luglio avrà inizio il servizio di spiaggia dei 2026. L'amministrazione comunale invita le famiglie che non abbiano ancora provveduto ad effettuare le eventuali integrazioni della documentazione richiesta, provvedere al pagamento della quota di partecipazione e a regolarizzare la propria posizione con la massima sollecitudine e, comunque, entro e non oltre venerdì 10 luglio 2026. Le famiglie partecipanti saranno successivamente contattate dalla cooperativa affidataria che fornirà tutte le informazioni necessarie in merito all'organizzazione e alle modalità di svolgimento delle attività. Tutte le informazioni sono disponibili al seguente link: https://www.comunedimuravera.it. Sulla nota postata dall'amministrazione si ricorda altresì che gli aggiornamenti e le comunicazioni ufficiali tra gli uffici comunali e cittadini sono costantemente consultabili sul sito istituzionale del Comune di Muravera. Ed ora, prima di concludere, vediamo le previsioni del tempo per la giornata odierna nel Sarrabus e nel Gerrei. Bel tempo con sole splendente per l'intera giornata. I venti soffieranno moderati con direzione ovest-nord-ovest. Mare poco mosso. Le temperature si attesteranno tra i 22 gradi delle minime e i 38 gradi delle massime. E con le previsioni del tempo si conclude anche questa edizione del notiziario della nostra emittente. Giancarlo Cucu, nel ringraziarvi dell'ascolto e nel rimandarvi ai prossimi appuntamenti con le informazioni di Radio La Voce, vi augura un buon proseguimento di giornata. A risentirci.
0: Informazioni,
1: informazioni,
0: news, informazione locale. L'informazione di Radio La Voce.
2: Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: Sono le 11.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.
1: Radio La Voce, la radio della tua città.

0: Sono le 11 e 31 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Radio La Voce, la radio della tua città.

0: Sono le 12 e un minuto.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

legislativo avviato ben prima dell'inizio dell'attuale legislatura. Con una nota diffusa sui canali istituzionali, il Comune ha espresso chiaramente il proprio rammarico per l'impossibilità di rinviare o modificare il piano per l'estate in corso. Il progetto infatti trae origine da un procedimento iniziato nel 2022 e sfociato nell'appalto affidato dagli uffici comunali nel 2024. Una situazione che, spiegano gli amministratori, non lascia margini per sospendere l'avvio del servizio senza esporre l'ente a possibili conseguenze di natura amministrativa e contrattuale. L'attuale esecutivo, insediatosi soltanto nel mese di giugno, sottolinea di aver verificato ogni possibile soluzione per evitare l'entrata in vigore delle strisce blu, ma gli approfondimenti effettuati dagli uffici hanno confermato l'impossibilità di intervenire sul contratto già in essere per questa stagione. Proprio per questo, nei giorni scorsi, l'amministrazione ha scelto di confrontarsi direttamente con cittadini, residenti e operatori economici durante una affollata assemblea pubblica in piazza Marina Rei a Costa Rei. Nel corso dell'incontro sono state illustrate con trasparenza le ragioni che hanno reso inevitabile l'attuazione del piano e sono state raccolte numerose osservazioni e proposte. Dal Comune fanno sapere che molte delle idee emerse durante il confronto sono già state trasmesse agli uffici competenti e saranno valutate in vista della prossima stagione, con l'obiettivo di rivedere e migliorare il sistema dei parcheggi tenendo conto delle esigenze del territorio. Nel frattempo la società incaricata ha quasi completato il tracciamento degli stalli, consentendo così l'avvio del servizio nei tempi previsti. Sarà possibile richiedere gli abbonamenti attraverso il portale www.moving.it. Sono previsti abbonamenti annuali per i residenti e per i proprietari di seconde case, questi ultimi nel limite massimo di 200, come stabilito da una delibera approvata nel 2022. Saranno inoltre disponibili abbonamenti settimanali e diverse modalità di pagamento della sosta, tariffa oraria, mezza giornata o giornata intera. Gli uffici della società che gestisce il servizio sono stati allestiti in via Echinusa, nei locali di fronte alla sede del posto fisso dei Carabinieri. Saranno aperti lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì e sabato dalle 9 alle 12, mentre il martedì l'apertura è prevista dalle 16 alle 19. L'amministrazione conclude ribadendo il proprio dispiacere per una misura che sta suscitando un acceso dibattito nella località turistica, assicurando però che il confronto con la comunità proseguirà nei prossimi mesi per individuare soluzioni che possano conciliare le esigenze di residenti, operatori e visitatori già a partire dalla prossima estate. Anche per la stagione estiva 2026, come già avvenuto lo scorso anno in accordo con l'amministrazione comunale di Villa Simius, la parrocchia San Raffaele Arcangelo, nella persona del parroco Don Gianni Soro, ha messo a disposizione l'ex campo di calcio parrocchiale in via Petrarca come area di parcheggio gratuita. L'area è già utilizzabile da ieri martedì 7 luglio e sino al prossimo 30 settembre ed è accessibile gratuitamente a tutti gli automobilisti. Per l'amministrazione comunale questa iniziativa rappresenta un'importante valvola di sfogo per alleggerire la pressione della sosta nelle zone limitrofe durante il periodo di maggiore afflusso turistico. L'amministrazione rivolge un sentito ringraziamento alla parrocchia per la disponibilità dimostrata e invita cittadini e visitatori a utilizzare questo spazio con senso civico, rispettandolo e contribuendo a mantenerlo in ordine. Il Comune di Muravera ha reso noto che dal prossimo lunedì 13 luglio avrà inizio il servizio di spiaggia dei 2026. L'amministrazione comunale invita le famiglie che non abbiano ancora provveduto ad effettuare le eventuali integrazioni della documentazione richiesta, provvedere al pagamento della quota di partecipazione e a regolarizzare la propria posizione con la massima sollecitudine e, comunque, entro e non oltre venerdì 10 luglio 2026. Le famiglie partecipanti saranno successivamente contattate dalla cooperativa affidataria che fornirà tutte le informazioni necessarie in merito all'organizzazione e alle modalità di svolgimento delle attività. Tutte le informazioni sono disponibili al seguente link https://www.comunedimuravera.it. Sulla nota postata dall'amministrazione si ricorda altresì che gli aggiornamenti e le comunicazioni ufficiali tra gli uffici comunali e cittadini sono costantemente consultabili sul sito istituzionale del Comune di Muravera. Ed ora, prima di concludere, vediamo le previsioni del tempo per la giornata odierna nel Sarrabus e nel Girrei. Bel tempo con sole splendente per l'intera giornata. I venti soffieranno moderati con direzione ovest-nord-ovest. Mare poco mosso. Le temperature si attesteranno tra i 22 gradi delle minime e i 38 gradi delle massime. E con le previsioni del tempo si conclude anche questa edizione del notiziario della nostra emittente. Giancarlo Cucu, nel ringraziarvi dell'ascolto e nel rimandarvi ai prossimi appuntamenti con le informazioni di Radio La Voce, vi augura

0: un buon proseguimento di giornata. A risentirci.
1: Informazione, informazione, news, informazione locale. L'informazione di Radio La Voce.

0: Sono le 12 e 32 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

mezzo sorriso. Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

0: Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Joe. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Joe è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.
1: E in moi, vostra musica sadra, Radio La Voce, Sadio Reparau, un bel programma.

0: Saluto a tutti, sono Ciano Pigliaro. C'è musica, me dar portas, non fa che t'accelerare in macchina. Ma pensiamo che bella vita nostra è sopra. Andiamo per Sabello.
1: Sono Giuliano Marongio. Se sei in macchina e ci stai ascoltando, ricordati che la musica va forte, ma tu devi andare piano.
2: Sono Maria Luisa Conti. La buona musica ti accompagnerà sempre nei tuoi viaggi, che siano brevi o lunghi. Quindi sii prudente e a preferenza ascolta una canzone in più.

e i mosi o lo hai su dicio de oi. Chi esigi du leprisi non disigi mancuno. Sperendi che questa trasmissione si sia a Crasia, Radio La Voce si ha ad appuntamento a Crasi. A

0: Sono le 13:30. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
2: Accendi l'emozione. Radio La Voce, It Radio, la voce che ti chiama.
3: Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.
0: Sono le 13:31. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
4: Radio La Voce.

Radio La Voce.

0: Sono le 14 e un minuto.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Radio La Voce!

0: Hit Parade. Le migliori, le più ascoltate, le più votate. Hit Parade. In studio Mario.
1: Eccoci pronti per questo nuovo appuntamento con Italia Hit Parade, la classifica settimanale dei 10 album più gettonati dai nostri radioascoltatori, classifica che riguarda la settimana che va dal 6 al 12 luglio 2026. Prima di scoprire la top 10, quindi con i migliori 10 album dei nostri artisti italiani, non possono mancare i saluti personali, un grosso ciao dal vostro Mario.

0: Hit Parade. Le migliori, le più ascoltate, le più votate. Hit Parade. In studio Mario.
1: E dopo J-Ax, new entry di questa settimana, alla nona posizione ritroviamo Arisa. Dall'album Fotomosse abbiamo il piacere di ascoltare un nuovo singolo dal titolo Amore Universale.

nulla cambia per quello che riguarda anche l'ottava posizione, dove ritroviamo Blanco. Dall'album Ma, anche in questo caso un nuovo singolo che ascoltiamo con piacere dal titolo 27 luglio dopo.

Vi ricordo che siete all'ascolto di Italia Hit Parade, la classifica settimanale dei 10 album più gettonati dai nostri radioascoltatori, classifica che riguarda la settimana che va dal 6 al 12 luglio 2026. Posizione numero 7 scivola di un posto Serena Brancale. Con l'album Sacro ci ascoltiamo Fuera.

0: Hit Parade. Le migliori, le più ascoltate, le più votate. Hit Parade. In studio Mario.
1: E la sesta posizione invece guadagna un posto rispetto alla settimana scorsa, Francesca Michelin. Anche in questo caso un nuovo lavoro discografico per lei dal titolo Magia Bianca, e abbiamo il piacere di riascoltare il singolo Apripista dal titolo Strega Comanda.

E siamo così giunti a metà classifica, dove abbiamo una sorpresa perché perde il podio. Quindi la terza posizione, dito nella piaga. Miss Italia è il titolo dell'album e il brano è Businessman.

Altra sorpresa alla quarta posizione, perché anche in questo caso perde il secondo posto, quindi il podio, Samurai J. Dall'album Amatore con Vito Salamanca ci ascoltiamo Flamenco Paranormal.

0: più votate. Hit Parade. In studio Mario.
1: Vi ricordo che siete all'ascolto di Italia e Parade, classifica dal 6 al 12 luglio 2026. Ed ora il podio. Ben tre posizioni scalate dal bravissimo ultimo. Il giorno che aspettavo, questo è il titolo del suo ultimo lavoro discografico. Ci ascoltiamo il brano che sta già andando in rotazione da alcune settimane, dal titolo Acquario.

0: seconda posizione guadagna ben due posti Tiziano Ferro, ormai reduce da veramente un successo strepitoso con sold out in tutti gli stadi, ultimi ricordiamo a Milano e a Roma. L'album si intitola Sono un grande e in collaborazione con Shiva ci ascoltiamo Felici a metà.
1: Ho deciso di restare, che ho appoggiato il mio cuore, asfaltato da giorni, massacrato d'amore, perché questa è una missione, la missione è la mia, l'anima sempre in ascolto ed il cuore mai solo.

Ed ora, come di consueto, prima di scoprire la prima posizione dell'Italia Hit Parade, facciamo riepilogo iniziando alla posizione numero 10, dove abbiamo trovato le new entry, ovvero sia J-Ax con Italia Starter Park. Nono posto per Arisa con Foto Mosse. Ottava posizione per Blanco con l'album Ma. Settimo posto per Serena Brancale con Sacro. Sesta posizione per Francesca Michielin e il suo album Magia Bianca. Quinto posto per Dito nella Piaga con Miss Italia. Quarta posizione per Samurai J con Amatore. Terza posizione per Ultimo con Il giorno che aspettavo. Seconda posizione per Tiziano Ferro con l'album Sono Grande. E alla prima posizione ritroviamo Madame. L'album si intitola Disincanto e ci ascoltiamo per la seconda volta di seguito Mama Non Mama.

0: Hit Parade. Le migliori, le più ascoltate, le più votate. Hit Parade. In studio Mario.
1: E così per la quarta settimana di fila, Madama, la prima posizione dell'Italia Hit Parade con l'album Disincanto. Questa era la classifica per quello che riguarda la settimana che va dal 6 al 12 luglio 2026. Siamo arrivati alla conclusione, l'augurio che rimaniate sintonizzati sulle nostre magiche frequenze dei 96.800 MHz con il nostro palinsesto musicale. Prima di congedarci non possono mancare i miei salati e abbronzati saluti da parte del vostro Mario, e altrettanto grandi sono i saluti che arrivano da parte del nostro Michele, che cura la regia del programma. È veramente tutto, mi raccomando, buon estate 2026 a tutti voi. Ciao, alla prossima!
2: Informazione,
3: informazione,
2: news, informazione locale.
4: L'informazione di Radio La Voce.
5: Buona giornata da Giancarlo Cucco e ben ritrovati a questa nuova edizione del notiziario di Radio La Voce di quest'oggi, mercoledì 8 luglio, che apriamo con Muravera, dove da stamani sono entrati in vigore i parcheggi a pagamento in diverse aree di Costa Rei, una decisione che la nuova amministrazione comunale di Muravera si trova ad attuare suo malgrado, poiché frutto di un iter amministrativo avviato ben prima dell'inizio dell'attuale legislatura. Con una nota diffusa sui canali istituzionali, il comune ha espresso chiaramente il proprio rammarico per l'impossibilità di rinviare o modificare il piano per l'estate in corso. Il progetto infatti trae origine da un procedimento iniziato nel 2022 e sfociato nell'appalto affidato dagli uffici comunali nel 2024, una situazione che, spiegano gli amministratori, non lascia margini per sospendere l'avvio del servizio senza esporre l'ente a possibili conseguenze di natura amministrativa e contrattuale. L'attuale esecutivo, insediatosi soltanto nel mese di giugno, sottolinea di aver verificato ogni possibile soluzione per evitare l'entrata in vigore delle strisce blu, ma gli approfondimenti effettuati dagli uffici hanno confermato l'impossibilità di intervenire sul contratto già in essere per questa stagione. Proprio per questo, nei giorni scorsi, l'amministrazione ha scelto di confrontarsi direttamente con cittadini, residenti e operatori economici durante una folata assemblea pubblica in piazza Marina Rei a Costa Rei. Nel corso dell'incontro sono state illustrate con trasparenza le ragioni che hanno reso inevitabile l'attuazione del piano e sono state raccolte numerose osservazioni e proposte. Dal comune fanno sapere che molte delle idee emerse durante il confronto sono già state trasmesse agli uffici competenti e saranno valutate in vista della prossima stagione, con l'obiettivo di rivedere e migliorare il sistema dei parcheggi tenendo conto delle esigenze del territorio. Nel frattempo la società incaricata ha quasi completato il tracciamento degli stalli, consentendo così l'avvio del servizio nei tempi previsti. Sarà possibile chiedere gli abbonamenti attraverso il portale www.moving.it. Sono previsti abbonamenti annuali per i residenti e per i proprietari di seconde case, questi ultimi nel limite massimo di 200, come stabilito da una delibera approvata nel 2022. Saranno inoltre disponibili abbonamenti settimanali e diverse modalità di pagamento della sosta, tariffa oraria, mezza giornata o giornata intera. Gli uffici della società che gestisce il servizio sono stati allestiti in via Echinusa, nei locali di fronte alla sede del posto fisso dei carabinieri. Saranno aperti lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì e sabato dalle 9 alle 12, mentre il martedì l'apertura è prevista dalle 16 alle 19. L'amministrazione conclude ribadendo il proprio dispiacere per una misura che sta suscitando un acceso dibattito nella località turistica, assicurando però che il confronto con la comunità proseguirà nei prossimi mesi per individuare soluzioni che possano conciliare le esigenze di residenti, operatori e visitatori già a partire dalla prossima estate. Anche per la stagione estiva 2026, come già avvenuto lo scorso anno in accordo con l'amministrazione comunale di Villa Simius, la parrocchia San Raffaele Arcangelo, nella persona del parroco Don Gianni Soro, ha messo a disposizione l'ex campo di calcio parrocchiale in via Petrarca come area di parcheggio gratuita. L'area è già utilizzabile da ieri martedì 7 luglio e sino al prossimo 30 settembre ed è accessibile gratuitamente a tutti gli automobilisti. Per l'amministrazione comunale questa iniziativa rappresenta un un'importante valvola di sfogo per alleggerire la pressione della sosta nelle zone limitrofe durante il periodo di maggiore afflusso turistico. L'amministrazione rivolge un sentito ringraziamento alla parrocchia per la disponibilità dimostrata e invita cittadini e visitatori a utilizzare questo spazio con senso civico, rispettandolo e contribuendo a mantenerlo in ordine. Il Comune di Muravera ha reso noto che dal prossimo lunedì 13 luglio avrà inizio il servizio di spiaggia dei 2026. L'amministrazione comunale invita le famiglie che non abbiano ancora provveduto ad effettuare le eventuali integrazioni della documentazione richiesta, provvedere al pagamento della quota di partecipazione e a regolarizzare la propria posizione con la massima sollecitudine e, comunque, entro e non oltre venerdì 10 luglio 2026. Le famiglie partecipanti saranno successivamente contattate dalla cooperativa affidataria, che fornirà tutte le informazioni necessarie in merito all'organizzazione e alle modalità di svolgimento delle attività. Tutte le informazioni sono disponibili al seguente link: https://www.comunedimuravera.it. Sulla nota postata dall'amministrazione si ricorda altresì che gli aggiornamenti e le comunicazioni ufficiali tra gli uffici comunali e cittadini sono costantemente consultabili sul sito istituzionale del Comune di Muravera. Ed ora, prima di concludere, vediamo le previsioni del tempo per la giornata odierna nel Sarrabus e nel Gerrei. Bel tempo con sole splendente per l'intera giornata. I venti soffieranno moderati con direzione ovest-nord-ovest. Mare poco mosso. Le temperature si attesteranno tra i 22 gradi delle minime e i 38 gradi delle massime. E con le previsioni del tempo si conclude anche questa edizione del notiziario della nostra emittente. Giancarlo Cucu, nel ringraziarvi dell'ascolto e nel rimandarvi ai prossimi appuntamenti con le informazioni di Radio La Voce, vi augura un buon proseguimento di giornata. A risentirci.
2: Informazione.
3: Informazione.
2: News. Informazione. Locale. L'informazione di Radio La Voce.
6: Sono le 14 e 47 minuti.
7: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
8: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
9: Più l'ascolti, più la senti. Radio La Voce, It Radio, la voce che ti chiama, ti chiama, ti chiama.
10: Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Joe. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Joe è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: Sono le 15 e 3 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Segui il suono di Radio La Voce.

0: keep my hands to myself.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

Ed ora Gianni Sarrizio, in arte Riz Cantastorie, ci presenta un brano dal titolo Xenia, che ci parla della tremenda situazione provocata dai femminicidi che colpiscono così drammaticamente tutti noi.

0: Sono le 15 e 32 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Joe. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Joe è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: El tiempo es más soportable si con nosotros está una chica. ¿Me entiendes?
1: El problema es la radio.
2: Porque qualcosa dentro me.
1: Questa radio che non smette. E che continua a dirci le stesse cose da tanti anni.
3: E la misma cosa succede dappertutto. In America, in Oriente, in Russia, in Europa.
4: Quanto tempo ancora il mondo farà finta di non sentire le grida che arrivano da laggiù, di notte, di giorno? Because it never stops.

0: mezzo sorriso. Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.
1: Eri tu la mia passione, ecco perché ho un pugnale dentro il cuore.
2: Informazione,
3: informazione,
2: news, informazione, locale.
4: L'informazione di Radio La Voce.
5: Buona giornata da Giancarlo Cucco e ben ritrovati a questa nuova edizione del notiziario di Radio La Voce di quest'oggi, mercoledì 8 luglio, che apriamo con Muravera, dove da stamani sono entrati in vigore i parcheggi a pagamento in diverse aree di Costa Rei, una decisione che la nuova amministrazione comunale di Muravera si trova ad attuare suo malgrado, poiché frutto di un iter amministrativo avviato ben prima dell'inizio dell'attuale legislatura. Con una nota diffusa sui canali istituzionali, il Comune ha espresso chiaramente il proprio rammarico per l'impossibilità di rinviare o modificare il piano per l'estate in corso. Il progetto infatti trae origine da un procedimento iniziato nel 2022 e sfociato nell'appalto affidato dagli uffici comunali nel 2024. Una situazione che, spiegano gli amministratori, non lascia margini per sospendere l'avvio del servizio senza esporre l'ente a possibili conseguenze di natura amministrativa e contrattuale. L'attuale esecutivo, insediatosi soltanto nel mese di giugno, sottolinea di aver verificato ogni possibile soluzione per evitare l'entrata in vigore delle strisce blu, ma gli approfondimenti effettuati dagli uffici hanno confermato l'impossibilità di intervenire sul contratto già in essere per questa stagione. Proprio per questo, nei giorni scorsi, l'amministrazione ha scelto di confrontarsi direttamente con cittadini, residenti e operatori economici durante una affollata assemblea pubblica in piazza Marina Rei a Costa Rei. Nel corso dell'incontro sono state illustrate con trasparenza le ragioni che hanno reso inevitabile l'attuazione del piano e sono state raccolte numerose osservazioni e proposte. Dal comune fanno sapere che molte delle idee emerse durante il confronto sono già state trasmesse agli uffici competenti e saranno valutate in vista della prossima stagione, con l'obiettivo di rivedere e migliorare il sistema dei parcheggi tenendo conto delle esigenze del territorio. Nel frattempo la società incaricata ha quasi completato il tracciamento degli stalli, consentendo così l'avvio del servizio nei tempi previsti. Sarà possibile chiedere gli abbonamenti attraverso il portale www.moving.it. Sono previsti abbonamenti annuali per i residenti e per i proprietari di seconde case, questi ultimi nel limite massimo di 200, come stabilito da una delibera approvata nel 2022. Saranno inoltre disponibili abbonamenti settimanali e diverse modalità di pagamento della sosta, tariffa oraria, mezza giornata o giornata intera. Gli uffici della società che gestisce il servizio sono stati allestiti in via Echinusa nei locali di fronte alla sede del posto fisso dei carabinieri. Saranno aperti lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì e sabato dalle 9 alle 12, mentre il martedì l'apertura è prevista dalle 16 alle 19. L'amministrazione conclude ribadendo il proprio dispiacere per una misura che sta suscitando un acceso dibattito nella località turistica, assicurando però che il confronto con la comunità proseguirà nei prossimi mesi per individuare soluzioni che possano conciliare le esigenze di residenti, operatori e visitatori già a partire dalla prossima estate. Anche per la stagione estiva 2026, come già avvenuto lo scorso anno in accordo con l'amministrazione comunale di Villa Simius, la parrocchia San Raffaele Arcangelo, nella persona del parroco Don Gianni Soro, ha messo a disposizione l'ex campo di calcio parrocchiale in via Petrarca come area di parcheggio gratuita. L'area è già utilizzabile da ieri martedì 7 luglio e sino al prossimo 30 settembre ed è accessibile gratuitamente a tutti gli automobilisti. Per l'amministrazione comunale questa iniziativa rappresenta un'importante valvola di sfogo per alleggerire la pressione della sosta nelle zone limitrofe durante il periodo di maggiore afflusso turistico. L'amministrazione rivolge un sentito ringraziamento alla parrocchia per la disponibilità dimostrata e invita cittadini e visitatori a utilizzare questo spazio con senso civico, rispettandolo e contribuendo a mantenerlo in ordine. Il Comune di Muravera ha reso noto che dal prossimo lunedì 13 luglio avrà inizio il servizio di spiaggia dei 2026. L'amministrazione comunale invita le famiglie che non abbiano ancora provveduto ad effettuare le eventuali integrazioni della documentazione richiesta, provvedere al pagamento della quota di partecipazione e a regolarizzare la propria posizione con la massima sollecitudine e, comunque, entro e non oltre venerdì 10 luglio 2026. Le famiglie partecipanti saranno successivamente contattate dalla cooperativa affidataria, che fornirà tutte le informazioni necessarie in merito all'organizzazione e alle modalità di svolgimento delle attività. Tutte le informazioni sono disponibili al seguente link: https://www.comunedimuravera.it. Sulla nota postata dall'amministrazione si ricorda altresì che gli aggiornamenti e le comunicazioni ufficiali tra gli uffici comunali e cittadini sono costantemente consultabili sul sito istituzionale del Comune di Muravera. Ed ora, prima di concludere, vediamo le previsioni del tempo per la giornata odierna nel Sarrabus e nel Gerrei. Bel tempo con sole splendente per l'intera giornata. I venti soffieranno moderati con direzione ovest-nord-ovest, mare poco mosso. Le temperature si attesteranno tra i 22 gradi delle minime e i 38 gradi delle massime. E con le previsioni del tempo si conclude anche questa edizione del notiziario della nostra emittente. Giancarlo Cucu, nel ringraziarvi dell'ascolto e nel rimandarvi ai prossimi appuntamenti con l'informazione di Radio La Voce, vi augura un buon proseguimento di giornata. A risentirci.
2: Informazione.
3: Informazione.
2: News. Informazione. Locale.
4: L'informazione di Radio La Voce.

0: Sono le 16.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: Sono le 16 e 32 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Sono le 17 e 2 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Mi sono incontrato a 5 anni cadendo e ho scoperto che cadere fa male. Nel primo schiaffo ho capito il pianto e che se non è strettamente vitale non si deve rubare. Ho scoperto che l'amore è un'arte da capire e l'ho scoperto così, semplicemente amando, che tutto cambia mentre lo stai vivendo e che alcune cose si allineano a stento.

0: non rinunciamo ad amare.
1: La tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiama lo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama!

Bene amici, tutto è pronto qui dallo studio 1 di Radio La Voce, dalla Via Marconi 107 in Muravera, per fare un altro bel viaggio nel grande mondo della musica italiana, i grandi successi internazionali, e poi ci trasferiremo in discoteca per ballare qualche disco, soprattutto novità di quest'estate per quanto riguarda la dance. Bene, pronti per partire, tutti a bordo, la nostra nave carica di musica sta per prendere largo. Intanto saluto Giorgio, Roberta, che aspettavano da un po' la nostra diretta, poi avrò anche altri amici e amiche da salutare tra poco, però prima volevo ricordarvi il numero con il quale messaggiare con noi durante la diretta: 346 12 72 406. E allora si parte con Viva la Valle e altri amici e amiche da salutare tra poco, però prima volevo ricordarvi il numero con il quale messaggiare con noi durante la diretta: 346 12

E così ci siamo fatti un bel tuffo nella vasca piena di acqua fresca, ovviamente. Vegge Fede, Alex Britti insieme per questo brano che ci ricorda un altro grande successo di Alex Britti di diverse estati fa, la vasca, semplicemente così, la vasca. Ok, siamo pronti per continuare con la musica, una grande voce per quanto riguarda la musica, le canzoni internazionali, quindi successi stranieri. Si intitola Fever Dream, la voce è quella di Alex Warren.

Così ci siamo ascoltati anche questa grande hit internazionale dalla grande voce di Alex Warren, Fever Dream. Altri saluti stavo aspettando, sono sicuro che aspettava, si stava anche preoccupando secondo me, la piccola Giulia, sicuramente la, no, magari ci sono anche fan più piccole di lei, chissà, comunque è una grande fan, la piccola Giulia, un saluto anche a Sabrina. Allora dopo questi saluti mandiamo in onda la prossima canzone, canzone estiva. Adesso possiamo dire che è canzone estiva, chissà, non lo so, comunque forse non è ancora una canzone estiva, anche se siamo in estate. Annalisa.

se qualcuno ha pensato, beh, ora che è arrivata l'estate, questa è una canzone estiva, è diventata una canzone estiva, non lo è ancora, vabbè. Annalisa, canzone estiva, grazie che l'hai richiesta con l'invio del messaggino WhatsApp al numero che vi ricordo, 346 12 72 406. Questo è il nuovo di Blanco, Los Angeles.

La tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiama lo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama!

Si intitola Wink Wink, questo brano che ho lanciato per la prima volta in questa puntata. Ancora buon pomeriggio caldo, caliente, di questo bel giorno, questo bel pomeriggio caldo di luglio. Esattamente, siamo già all'8 luglio 2026, l'estate va veramente molto velocemente, e intanto vanno anche le canzoni dell'estate 2026, e va anche questo brano di Clara e San Giovanni, Le ragazze.

Bene, allora approfitto per salutare tutte le ragazze che stanno seguendo il programma Dediche in diretta radio, in streaming, dall'app, in dub, grazie per essere in mia compagnia, a tutto il pubblico ovviamente, un saluto generale a tutti voi amici e amiche, piccoli e grandi ascoltatori. Le ragazze Clara e San Giovanni, altra hit di quest'estate, la prossima invece la stiamo lanciando da pochissimo, anche perché è stato pubblicato da poco questo nuovo brano di Fabio Rovazzi insieme ad Arisa, Nino D'Angelo, La costiera amalfitana, questo è il titolo del brano.

Un bel terzetto formato da Fabio Rovazzi, Arisa, Nino D'Angelo, La Costiera Amalfitana, il titolo di questa nuova hit per questa estate. Va bene, continuiamo con la prossima canzone, si intitola The Time of My Life, è la grande voce di Benson Boone.

La tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiamalo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama!

Francesco Gabbani qui al programma Dediche Richieste con questa sua hit Summer Funk, tra l'altro in giro un po' in tutta la Sardegna con il suo tour estivo. Va bene, continuiamo con la prossima canzone, in arrivo I Can Wait di Bob Sinclair.

0: amici, siamo in diretta a Radio Dai 96.8 in streaming dall'app in DAB. Saluto tutto il pubblico che ci sta seguendo, grazie per essere in mia compagnia. I Can Wait, Bob Sinclair, in questo spazio dedicato al ritmo, alla dance, a voi discotecomani all'ascolto dei 96.8. Tanti auguri all'amico Christian che oggi festeggia il compleanno. In arrivo anche Gabri Ponte con Giovanotti, DNA.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Gabri Ponte e Jovanotti insieme per questa hit da cantare, da ballare, DNA.
1: Col mio DNA, il tuo DNA, col mio DNA.
0: 3-4-6-12-7-2-4-106, amici, questo è il numero da digitare se volete partecipare al programma, e così sarete voi protagonisti principali del nostro appuntamento. Dediche, richieste.
2: Tu sai che cosa è il tacatà? Te gusta il tacatà? A me me gusta quando la mamita hace...

attacca però che all'interno del nostro spazio dance dedicato a voi, Discoteca Company all'ascolto dei 96.8. Ancora un saluto grande da parte mia a tutti voi, grazie per essere insieme a me e a tanta buona musica, la musica dell'estate 2026, non solo, le vostre preferenze musicali, dediche, saluti, auguri. Intanto eccolo, è arrivato anche questo disco che sta riscuotendo grande successo, sempre belle produzioni discografiche per quanto riguarda la dance. Cristian Marchi, Summer is Magic.

Cristian Marchi qui su Radio La Voce, il programma dedica richieste in questo spazio dedicato al ritmo, la dance con Summer is Magic, sperando che sia un'estate magica per tutti.

la tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 1272 406 o chiama lo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama!

ancora un saluto da Gianni, colui che vi parla dai nostri microfoni qui dalla cabina di regia dalla via Marconi 107 in Mulavera. Da qui si parte come sempre in diretta al pomeriggio anche durante l'estate per farci compagnia, ascoltare buona musica, partecipare con i messaggini WhatsApp che potete inviarci durante la diretta al 346 12 72 406. La testa gira

E così abbiamo fatto girare la testa anche questo pomeriggio, in questa puntata, al nostro pubblico, anche a me ha girato un po' la testa a furia di lanciare questo disco di Fede Palma, Nitta, Mischilla, da un po' di tempo che lo stiamo mandando in onda. Oggi tra l'altro era uno dei vostri dischi richiesta. New entry per quanto riguarda la musica internazionale, nuovo di Justin Bieber.

mancano le novità discografiche all'interno del programma Dediche Richieste, e anche quest'oggi ne abbiamo avuta qualcuna, anche quella che abbiamo appena ascoltato è una bella new entry, nuovo di Justin Bieber, Speed Demon.

Alle 18 e 7 minuti ci siamo ascoltati anche questa canzone di Fulminacci, Maledetto me. Ancora musica italiana con la prossima canzone, una coppiata vincente sicuramente, formata da Giulio e Biagio Antonacci, L'ultima canzone.

Questa è la Danceteria, nel nuovo brano di Madonna, nel gran finale del nostro programma Dediche Richieste. Ultimi lanci, abbiamo ancora spazio per stare insieme per una manciata di minuti, richiedere i brani che vi va di ascoltare in questo momento, canzoni da dedicare, saluti, auguri, insomma questi come sempre gli ingredienti principali del nostro programma. 34 612 72 406, c'è belle diverse.

sale il gusto, il sapore dell'estate, ma salgono anche le temperature. È veramente caliente questa prima parte dell'estate 2026. Intanto ci siamo ascoltati il brano dei Gemelli Diversi, Desiderio. Tu cosa fai questa sera? Non voglio saperlo, nel senso che non è una domanda, è solo il titolo della canzone di Noemi. Stare con

0: più.
1: La tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiama lo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama!

0: gran finale del nostro appuntamento, amici. Intanto è arrivata anche una dedica per Cristina, Stefania, Gianni e basta, da Silvana, che saluto e ringrazio per la sua partecipazione. Allora, per questi amici, Cristina, Stefania, Gianni, da Silvana, questo brano di Fred De Palma, Barrio Lambada.
1: Ci penso tutte le volte.

Ultimo brano in programma, amici. Vario Lambada, Fred e Palma, dedicato a Cristina, Stefania, Gianni. Da Silvana un saluto ancora alle protagoniste di questa dedica e un saluto anche a Gianni. Va bene, siamo arrivati alla fine, grazie a tutto il pubblico che è rimasto in mia compagnia, dalla radio, in streaming, dall'app in dub. Vi aspetto tutti quanti, speriamo anche qualcuno in più. Si parte come sempre, vabbè, vi dirò se c'è qualche cambio d'orario, vi riferirò e vi aggiornerò via social. Grazie a tutti, alla prossima, ciao, vi lascio con il nuovo degli U2, Street of Dreams.

0: Sono le 18 e 32 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

nostri anni sono pillole per il raffreddore, sono i segni sulla pelle di chi ha perso l'amore, un susseguirsi di facce nate col bianco e nero che rimangono le stesse anche in multicolore, sono le fotografie di chi ha visto la guerra, la forza di un paese che si alza da terra, una musica muta composta da un'orchestra, una stanza chiusa a chiave senza neanche una

tesoro dell'anima

Santo suo nome, dietro a lui mi sento sicuro. Grandi nel valle.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Nella nostra Eucaristia oggi vogliamo pregare per ricordare questi fratelli e sorelle, Martini Leandro, Aletta Delia e Giovanni, Martini, Maria e Giuseppe. Li affidiamo al Dio dell'amore e della misericordia perché partecipino della pienezza della vita del Signore. Perché la nostra preghiera sia gradita al Signore, chiediamo perdono delle nostre mancanze. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni. Per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata e sempre Vergine Maria, gli angeli santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore pietà, Cristo pietà, Signore pietà, preghiamo. O Padre, che nell'umiliazione del tuo Figlio hai risollevato l'umanità dalla sua caduta, dona ai tuoi fedeli una gioia santa, perché liberati dalla schiavitù del peccato, godano della felicità eterna. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen.
1: Dal libro del profeta Isaia, dal libro del profeta Osea, vita rigogliosa era Israele, che dava sempre il suo frutto, ma più abbondante era il suo frutto, più moltiplicava gli altari, più ricca era la terra, più belle faceva le sue stede. Il loro cuore è falso, orbene, conteranno la pena. Egli stesso demolirà i loro altari, distruggerà le loro stele. Allora diranno: non abbiamo più re perché non rispettiamo il Signore. Ma anche il re che cosa potrebbe fare per noi? Perirà Samaria con il suo re come un fuscello sull'acqua. Le alture dell'iniquità, peccato di Israele, saranno distrutte. Spine e cardi cresceranno sui loro altari, diranno ai monti: copriteci, e ai colli: cadete su di noi. Seminate per voi secondo giustizia e mieterete secondo bontà. Dissodatevi un campo nuovo, perché è tempo di cercare il Signore, finché Egli venga e diffonda su di voi la giustizia. Parola di Dio. Ricercate sempre il volto del Signore.
2: Ricercate sempre il volto del Signore.
1: Cantate al Signore, a Lui inneggiate. Meditate tutte le sue meraviglie. Gloriatevi del suo santo nome. Gioisca il cuore di chi cerca il Signore. Ricercate sempre il volto del Signore. Cercate il Signore e la sua potenza. Ricercate sempre il suo volto. Ricordate le meraviglie che ha compiuto, i suoi prodigi e i giudizi della sua bocca.
2: Cercate sempre il volto.
1: Voi, stirpe di Abramo, suo servo, figli di Giacobbe, suo eletto, è Lui il Signore, nostro Dio, su tutta la terra i Suoi giudizi.
2: cercate sempre il vostro.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, chiamati a sé i suoi 12 discepoli, Gesù diede loro potere sugli spiriti impuri per scacciarli e guarire ogni malattia e ogni infermità. I nomi dei 12 apostoli sono: primo, Simone, chiamato Pietro, e Andrea, suo fratello, Giacomo, figlio di Zebedeo, e Giovanni, suo fratello, Filippo e Bartolomeo, Tommaso e Matteo, il pubblicano, Giacomo, figlio di Alfeo e Taddeo, Simone il Cananeo e Giuda l'Iscariota, colui che poi lo tradì. Questi sono i 12 che Gesù inviò ordinando loro: non andate fra i pagani e non entrate nelle città dei Samaritani, rivolgetevi piuttosto alle pecore perdute della casa di Israele. Strada facendo, predicate dicendo che il regno dei cieli è vicino. Parola del Signore. Sia lodato Gesù Cristo. Che oggi la parola del Signore è un invito a rinnovarci nella fede nel Signore, a contemplare ancora una volta il suo amore per noi. Ce lo dice attraverso il profeta Osea. Già ieri abbiamo ascoltato il linguaggio che usa Osea nel nome del Signore, abbastanza tagliente, diretto, rimprovera il popolo che si è allontanato da Dio, nonostante il Signore sia fedele all'alleanza, perché si è creato altri dei, ha offerto ad altri idoli che non sono il Dio vero, il Dio dell'alleanza. E qui Osea entra un poco anche nei particolari degli sbagli che il popolo compie, ciò che fa soffrire Dio, ciò che rompe l'alleanza con il Signore, lo chiama per nome l'iniquità, no? L'iniquità o anche l'ambiguità nel rapporto, perché vite rigogliosa era Israele, che dava sempre il suo frutto, ma più abbondante era il suo frutto, più moltiplicava gli altari, più ricca era la terra, più bene faceva le sue stelle, no? Il loro cuore è falso, no? Proprio questo rapporto non chiaro, non sincero con il Signore, nell'abbondanza, nel dono, nella benedizione di Dio, anziché ringraziare il Signore e rivolgere il cuore verso il Dio, Dio dell'alleanza e Dio fedele, fa altre cose, no? Rivolge il suo cuore verso altri idoli, offre ad altri dei che non sono il Dio vero, sacrifica la propria vita, no? Quindi con falsità. E questa è un'accusa che Osea ripete, che fa soffrire il Signore, che desidera il bene per il suo popolo, no? Con tutte le conseguenze, quindi neppure il re potrà salvare il popolo, perché si dipende sempre da quell'atteggiamento di fiducia, di abbandono, di lealtà. E quello che colpisce è che, concludendo questo testo, no, che non è tanto lungo,

come un papà e una mamma indicano ai figli il cammino, anche li esortano e dicono i pericoli che corre se vive in un certo modo, fa certe scelte, e così fa Dio con il popolo, no? Infatti dice: seminate secondo giustizia e metterete bontà, no? Fate il bene, avrai prosperità. Se invece ti allontani e muori, cioè non hai la pace, non hai la vita, no? Per una volta anche il profeta, pur rimproverando, tra le linee ci mostra l'amore di Dio, no? L'amore paterno, materno del Signore verso il suo popolo e verso di noi. Noi abbiamo pregato nel Salmo: ricercate sempre il volto del Signore. In fondo è questo, no? Che è un rivolgere a Dio sempre, anche nel momento di difficoltà, anche quando sbagliamo, sapere che Dio ci ama, che Dio è misericordioso e che Dio ci vuole bene, vuole il nostro bene e ci indica il cammino, no? Liberare il cuore da tutto ciò che impedisce il rapporto con Dio, da tutto ciò che ruba spazio al Signore per vivere con giustizia, con lealtà. E questo amore misericordioso del Signore che Osea manifesta, comunica al popolo di Israele, in Gesù diventa visibile, concreto, incarnato. Non sono solo parole o promesse, ma in Gesù l'amore del Signore si rende visibile, si è fatto carne, si è fatto presente, lo manifesta e nell'annunciare il Vangelo, nell'annunciare la buona notizia del Regno, che è la salvezza per tutti gli uomini. In particolare Gesù indica i 12 ai quelli allontanati del popolo di Israele, è la prima fase dell'annuncio del Regno, no? Che Gesù sembra come restringere il campo a quelli: rivolgetevi alle pecore perdute della casa di Israele. Poi man mano Gesù apre il cammino e apre a tutta, andate per il mondo e annunciate il Vangelo, no? È un annuncio progressivo, no? La preoccupazione di Gesù è che il popolo di Israele viva la salvezza, e Gesù manifesta questo nell'annuncio e anche nella liberazione dal male, no? di coloro che soffrono. Quindi, e chiede ai discepoli collaborazione. Non poteva farlo Gesù da solo questo, ma Gesù è interessante, no? Si abbassa così tanto che chiede agli uomini per salvare gli uomini, no? Ha bisogno dell'aiuto di 12 apostoli, e ciascuno ha la sua storia, le sue fragilità, le sue debolezze, anche le sue paure, anche le infedeltà nei confronti del Signore, perché non credo che San Pietro sempre sia stato proprio ligio, no? Sappiamo che molte volte ha messo in discussione Gesù, lo ha rinnegato, eppure Gesù lo ha chiamato per nome, ha chiamato Matteo il pubblicano, ha chiamato Giuda Iscariota che poi lo ha venduto, no? Gesù per salvare gli uomini chiama gli uomini, chiama degli uomini, 12 apostoli, dà loro il potere che è il suo di annunciare il Regno, di predicare la buona notizia, ma anche il potere di liberare i fratelli e le sorelle dal male, quindi dal maligno, dagli spiriti impuri, dalle malattie e da ogni infermità, nel corpo e nello spirito. È la missione che Gesù dà ai 12 discepoli, è la missione che Gesù dà oggi a noi come Chiesa, come battezzati. Ieri ha chiamato per nome i 12, oggi chiama per nome noi. Siamo stati chiamati il giorno del battesimo con il nostro nome, e quel nome è scritto in cielo, e il Signore ci affida oggi a noi la stessa missione di annunciare, di comunicare, di portare liberazione, di portare consolazione, di portare salvezza alle persone che il Signore ci mette davanti e ci fa incontrare. Chiediamo al Signore il dono del suo Spirito per essere degni e capaci di compiere con questa missione che oggi ci affida, per continuare la missione di salvezza di Gesù, la redenzione oggi. Gesù l'ha compiuta in un momento storico della storia dell'umanità, e questa salvezza raggiunge gli uomini nel tempo attraverso la Chiesa, no? Quindi siamo chiamati anche noi oggi a continuare la missione del Signore. Chiediamo il dono del suo Spirito per essere capaci di rispondere a questa chiamata, di illuminarci e guidarci.

nelle scelte da fare giorno per giorno. Così continuiamo nella nostra preghiera, offrendo al Signore la nostra vita, così come siamo, come ci sentiamo, nelle nostre fragilità. Però il Signore non guarda questo, guarda il nostro cuore, la nostra disponibilità, e ci dà il potere di portarlo ai fratelli. Con questa fiducia continuiamo a offrire al Signore l'Eucaristia, il pane e il vino, la nostra vita, la nostra adesione a Lui.

Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra, del lavoro dell'uomo, lo presentiamo a te, perché diventi per noi cibo di vita eterna.

Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo, lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché questo mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente.
1: Certo, queste mani, questo sacrificio, lode e gloria del suo nome, del bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa.
0: Ci purifichi, o Signore, questa offerta che consacriamo al tuo nome e ci conduca di giorno in giorno più vicini alle realtà del cielo, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo Signore nostro. Uniti nell'amore celebriamo la morte del tuo Figlio, con fede viva proclamiamo la sua risurrezione, attendiamo con ferma speranza la sua venuta nella gloria. Per questo mistero di salvezza, insieme agli angeli e ai santi, con voce unanime, cantiamo l'inno della tua lode.
2: Santo, santo, santo il Signore, Dio dell'universo, i cieli e la terra. Pieni della tua gloria.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie e lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone XIV, nostro Vescovo Giuseppe, i presbiteri e i diaconi. Ricordati del nostro fratello Leandro, Delia, Giovanni, Maria e Giuseppe, che è chiamata a te da questa vita, e come per il battesimo li hai uniti alla morte di Cristo tuo Figlio, così rendili partecipi della sua risurrezione. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine, Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, oh Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tu è il regno, tu è il potere. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona l'unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Cambiatevi il dono della pace. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona la pace.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non son degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.

dalla terra. Tu sei rimasto, amici di te, amici di te, venite a amare col tuo amore.

preghiamo. O Signore, che ci hai nutriti con i doni della tua carità senza limiti, fa che godiamo i benefici della salvezza e viviamo sempre in rendimento di grazie. Per Cristo nostro Signore. Avete saputo che è venuto a mancare il signor Vincenzo Russo, era un giovane del 1960, pochi mesi ha avuto una malattia grave. Domani saranno i funerali alle ore 17, non celebriamo poi la messa delle 19, immagino che tutta la gente partecipi accompagnando i familiari, ricordiamo la sposa e i figli. Lo affidiamo al Dio dell'amore, della pace e della vita. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore andate in pace.

0: abbiamo trasmesso dalla parrocchia San Nicola di Bari, Muravera, la Santa Messa.
1: Sono le 19 e 35 minuti.
2: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
3: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

era buona, lui non c'è, è andato all'estero e non tornerà. La vanità se l'è mangiato vivo, però è partito con dignità. Ma per inciso che bel sorriso, adesso che sei in piedi qui davanti a me. Ma che ci fai in un posto simile?

di per quel cappello e per come ti sta. Ma la regina di cuori nell'uscire dal tavolo è facile. Prima c'era ed adesso non c'è.

sera. Vorranno tutti sapere qualcosa e se è stato difficile camminare su pezzi di vetro e ritrovarsi qua. Lo sai, da un pezzo si parlava di te, ancora prima che arrivassi in città. E che tuo padre ha un aereo privato e molte case di proprietà. Scappa da tutto questo, la gente è gelosa, fanno finta di amarti e ti odiano senza un perché.

musica esistere, devi suonare l'armonica finché la bocca non sanguina. Qualcuno ha detto che l'amor di patria è l'ultimo rifugio che c'è. Ruba una mela e finirai in galera, ruba un palazzo e ti faranno re. C'è solo un passo da fare adesso, il paradiso lo sai bene dov'è.

0: Sono le 20 e 2 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

0: Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.
1: Radio La Voce.

0: that, Jimmy?
1: I'll be there soon. No hitchhikers this time.

potessi fare quello che fa Aprile con i giorni freddi, ti farei volare come un aeroplano sopra i continenti, aprirei i polmoni a tutte le emozioni che mi fai provare. Siamo due canzoni dentro un DJ set sovrannaturale.

0: Sono le 20 e 33 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.
4: Radio La Voce. Radio La Voce.

0: NFL.
1: Sono le 21 e un minuto. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

giorno il denaro ha scoperto la guerra mondiale, ha dato il suo putrido segno all'istinto bestiale, ha ucciso, bruciato, distrutto in un triste rosario.

Le luci della notte mi fanno compagnia. Sto in macchina da solo perché tu sei andata via. E provo a immaginare il mio futuro senza te. Come farò a ricominciare? Un'altra donna, con un altro modo di fare. Riabituarmi a mangiare, a guardare un film, a dormire insieme, a non aver paura dei miei cattivi odori e sussurrare.

0: Sono le 21 e 31 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Radio La Voce!

la stazione, solo di ruggine nera, sto sotto la pensilina dove sventola adagio una bandiera, in un campo una donna si china su due agnelli appena nati, strisce al vento nudo sotto.

bianco e gelato. Intorno dopo la notte ci sono tronchi sporchi di mostro e mille macchine in fila laggiù, in un deposito nascosto.

Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

0: Sono le 22 e un minuto.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

fame intestinale. Vivo ancora con mia mamma. Ho più problemi di marra. E quanto tempo nel ghetto. Coi piedi fuori dal letto. È stato bello.

vita fa, forse anche più lontano della maturità, quando eravamo diversi. È così strano se ci penso a quanto stavamo stretti in uno spazio grande come il mondo. Sì, te lo ricordi quell'anno, l'estate dopo l'inverno, la fine o soltanto l'inizio del nuovo millennio.

0: Sono le 22 e 31 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Radio La Voce.
1: Ecco, la musica è finita, gli amici se ne vanno, che inutile serata.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

invece parla sempre, almeno sii coerente, almeno per stavolta. E c'è chi ancora ti d'accordo, e c'è chi ha perso la memoria e vorrebbe che tornasse, come se non bastasse. Grazie, ma no, grazie. Dovresti andare.

0: sono le 23 e un minuto.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Sono le 23 e 32 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

che bene sai, con tutta quella confusione che hai. Dai, decidi adesso cosa vuoi, se vuoi ti faccio divertire poi, nessuna controindicazione.

Penso sempre a quello che è stato, tutto perfetto, niente di sbagliato. I nostri sogni, viaggi in treno, con la paura che non sia vero. Tu che dici ciao ed io che quasi tremo. I tuoi difetti ti fanno sincero, la tua allegria

0: telefonate al numero.
1: Eh già, i numeri sono molti, ma provate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.
3: Hey, how you doing? Everybody's loving music. I just wanna thank you guys for being here, and I want you to subscribe.

0: di sicuro.
1: 1, 2, 3, 4.
2: Radio La Voce.
3: Radio.
4: Ladies and gentlemen.
2: Radio La Voce. Radio La Voce. Radio La Voce.

sul soldato, un sorriso, uno sputo a quel monumento. Un uomo qualunque che un giorno si è spento, quel corpo mutilato non l'ha mai fermato. Cercava e poi cercava e poi cercava e poi.